pick-up, dove ho comprato un chilo di spaghetti e mi sono abbuffato dei miei difetti, del mio modo un poco astrale di pensare.

tutto che vale. Ti senti tradito da chi vuoi amare, da chi ha lasciato speranze e stagioni, e poi ti ritrovi con rotti bastioni. Ora riguardo al passato, mi ricordo di essere stato fregato, con la saggezza di chi è un poco più vecchio, non raccoglie più le lacrime dentro al secchio. Canta le favole insieme a te, mi era piaciuto, sai, e sai perché. Tu eri il lupo ed io la pecora che è.